0: Ndiko wana ranefa cha mungu chitakani cha marombo ni vone fare.
1: Ekwe.
2: Yenda.
3: Nda, rekomba nabo.
2: Otangana na mufu otoreva hapa disiluzo.
3: Vara tangana na nyi.
2: Na mufu otoreva hapa disiluzo.
4: Pone fare. Pone fare. Ka TV. Amulima. Anta barara. Ilim. Parapara FM 93.0 Variwana na ka app ya SABC Plus.